Sto appena di m'aspetti che ti cusci o se le puforusse le fanelle che sorciacchi e prime itane megalo scorrere si ne pite si etos ma po' mia lazo striple e mi neia pandectos. Sto diamerisma to diple dio stenapto se le e me ne mia prima donna i mis crem caramele ichie homos po la complexi le vedi shandigi puitan protisis corone.